Kam exka FM kisheva ire kam ta kodri minute jinge kwa ha bambara kama kete na di marats berehu bori eshara madram.

neng mametse so jala mo shatle le gore sengwe tsi gametse ke bo mo setana wa mabedi sinkile le mathoma he bo tlhopana latsela mo setana wa marata go le jwa dumela le foko la motso gape le fare ke sa le ke go thomile le thole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le di ya botlhabatsa matsha di kona matsa go mo setana wa

kanga are soto kende go are soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gae ga tlo re tsam ga tlame ga soto gae ga di tango di ga swete di ga go anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga seje soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tloge te o

0: ganga are soto pende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsika gawe ga kae ka go tsana gwae ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o tsoma
1: ntima a tsika e kgonga kuleng